hecho Rafisa, no. Hecho Rafisa, no. Ya. Ritimamolo, no. Stimamolo, no. Ya, on. Honesta. Hecho Rone, no. Ararabini Fou, no. Ararabini Fou, no. Barfonela. Ararabini Fou. Hecho Rono. Ya. Rono, chu. Nerono, chu. Guano.

Mati. Aibo. Shooting a milento. Ay. Mati nimbal. Ay shooting a milento. Aibo. Ay shooting.